Ago e ndubohane Sadon vi gbe che uhula e si gbe awe Olorun oba ile dumare e fun mi logbon kin fi konin iwo ni mo gbe ke.